Atenció! Atenció! Edizione straordinaria! O corriere! O fattura guaglione che è scappata la prima notte di nozze! O corriere! Ha fatto molto male! O corriere!

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso